0: fa.
1: Lo prendi, papà?
0: Sì, quel grillo chiacchierone, che chiasso che fa?